0: Your Make Sense Radio, making our touch your dive. Continue the please.
1: Mera la no me quiso mera, mera no me quiso mera. Baro canale, mera. Abare manale, mera. Amor en silencio le mera,
2: mera
1: mera.
2: Mera no me quiso mera.

0: Mela mano mi akiso mela.
1: Mela mela no mi akiso mela.
0: Mela mano mi akiso mela.
1: Mela mela no mi akiso mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Awari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: Anasui oto maniku no semana. Oki mui nara himbeg berjore beg bevi oto edu. No keki vedu ni manko ye. Ebe si no tianye non bere dan. Anasui oto maniku no semana vedu. Governor sinito modi ukbebu. Oki luoye veke yi shine agenda. Nara imyege nye jiriviki jasene. Ono kiraki nara mye edu we na vai. Na imyege nye ekino kiraki nwe duru daru uku. Edu hi. Imo bere luo kire kire ye. Oyi imina che akilufu adoro bowagma. Nenezi bucho insurance plan. Oda vino wekba. Oda re wigo no hukbe. Bumi go kire 18,000 lira bano. Imi no serio. Imi ye no na mye mige nye. Aki migo nye kompo nye kwen nye orisa bova edo luo. Oso he. Beto baki no. Ora no serio. Oke oria na mye. Oki wanre, oki arivi ujenya egoliva, oki roku no hama no si imo ubo arisabalu wanyoso hev
1: 090-66-395519
0: Beto baki no enida alwosi yoso hev Yemi roko da reshan NIN National Identity Number ukurire Unwa kbuchi lura kan ukuri Upa webere na mye are nyevi uwa hivebe no ekiri akin Uwa agwa wachi mamalem Baino tani matana ubanu weda che Ole 081-396-56-639 7 Edo Hig Ewonde Himoria Ugwegbe Naregwegbe Osorevegbe Olenon.

0: Mela mano mio giso mela
1: mela no mio giso mela
0: Mela mano mio giso mela
1: mela no mio giso mela
0: Oro canale
1: mela
0: amore manale
1: mela
0: amore si resione.

0: your Make Sense Radio. Make it not touch your dial. Continue the list.
1: Mera la no meki so mera, mera la no meki so mera. Baro kanale, mera. Abari manale, mera. Amore si resione mera, mera la no meki so mera.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

0: Mera galo mi akiso mera, mera
1: galo
0: mi akiso mera. Baro kanale,
1: mera.
0: Abari manale,
1: mera.
0: Amore si resiole mera,
1: mera
0: galo mi akiso
1: mera. Mera galo mi akiso mera.

0: Mela mano mio kiso mela.
1: Mela mano mio kiso mela.
0: Mela mano mio kiso mela.
1: Mela mano mio kiso
0: mela. Waro kanale.
1: Mela.
0: Warimanale.
1: Mela.
0: Amore si resione.